Guida mi storio, signora mia, perché san po' pia, litro di due. Sa san delai, c'hai e bil, tornamo samo di uni pesi di lipi, dili smo ih samo dva. Šera mia, mahomo spat, a sutra ja ne znam. Ma lipa mladost,

0: oramai l'età su passala sciora mia c'è pedroni u giro sa vai che io u tebe san innamora ispettami della e usnar ma però ja te pesan a se dia nisam nikad šura mi je
1: da još izviva
0: mali pa mladost

0: fiore mio. E certo il fiore mio è già qui. Cassia Maria. Su dei rime al passato, Iana Riga di Cecola.
1: Lascia capire.
0: E il fiore mio.
1: Ah, dai,